0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Gianni Bella, questo amore non si tocca.

0: sempre e ovunque Radio Club.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 5 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli, i single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro, sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire. Anche per voi, maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione, in campo pratico alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario, le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione. Quindi datevi da fare. Capricorno, una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario, sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Prezioso Fit Marvin. Voglio vederti danzare.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita.
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.
11: Eli Brown, Can't Stop the Feeling.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 29 settembre 2026 è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. E il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.
1: Radio Club. Shawn Mendes, Lost in Japan. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone.

0: musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 8 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco, dichiara Poggi.
1: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
2: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
1: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna. E in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
2: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati. E in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
1: Il calcio si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Yılmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club. Room 9 and Big Boy. Lose It All.

0: People just wanna have fun. Radio Club. Radio Club.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud è in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Club Shakers features Virag, Gone Tomorrow.

0: FM News.
1: Parliamo di mobilità e trasporto pubblico. Al centro del Forum Mobilità di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta. L'associazione ha ribadito che solo un trasporto pubblico locale efficace e accessibile può garantire un futuro sostenibile, denunciando le disparità territoriali e la dipendenza dall'auto privata. Presentati studi, progetti e testimonianze, mentre Legambiente chiede investimenti su ferro e gomma per una mobilità davvero universale.
2: Ed ora parliamo del progetto che unisce alpinismo, ambiente e parità di genere al Parco Nazionale Gran Paradiso. Giovedì a Ceresole Reale si terrà la serata conclusiva del percorso delle tre giovani alpiniste pakistane, ospiti in Italia per una formazione tra montagna, tutela ambientale e autonomia femminile. In programma la presentazione del film Girls in Action, testimonianza di un progetto che usa l'alpinismo come strumento di libertà.
1: Parliamo di un nuovo studio di Transport e Environment sulle scie di condensazione degli aerei. Secondo la ricerca, ridurre le contrails potrebbe ritardare di 10 anni il riscaldamento climatico causato dall'aviazione. Nel 2019 solo il 3% dei voli ha generato l'80% dell'impatto. Transport e Environment chiede misure mirate su rotte e orari, definendo la riduzione delle scie uno degli interventi più semplici ed efficaci per la decarbonizzazione del settore.
0: FM News. Radio Club.
3: Will.i.am, Britney Spears. Mind your bee.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, people just wanna have fun.
3: Cari team, clock.

0: Radio Club.
1: Francesca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
1: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
2: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
1: E l'altra mezza regione dov'è?
2: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
1: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDAC.
3: Boom Dabash, Eiffel 65, Heaven.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 9:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Come.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire. Anche per voi, maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione. Quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide. E in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Mad Con, don't worry.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
1: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La Procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, è quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
2: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
1: Il calcio è tutta un'altra Italia, borsa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida. Young Music, Young People. Radio Club.

0: FM News.
1: La mattina porta qualche velatura, ma il clima rimane stabile e sorprendentemente dolce. Nel pomeriggio la luce torna protagonista, chiara e gentile, come un invito a godersi ciò che resta dell'estate. Una giornata che accompagna senza fretta, perfetta per un pranzo fuori, anche veloce ma con vista.
2: Radio Club.
3: Justin Bieber. Friends.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: Kungs. Never going home.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 10:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori, venendo dentro al campo, potesse mettere in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è incalati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
0: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Club. Jason Derulo. Love Not War.

0: basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: FM News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione, dove nei giorni precedenti al Natale scorso Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
3: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e reati contestati. Su richiesta del PM John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
4: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
3: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
4: Alla fine la spunta al centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
3: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della Gironi a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90esimo. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da PJ Rhythm the Track.
6: Radio Club.
7: Radio Club.
8: Kiss versus Oliver Heldens. I Was Made for Loving You.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Tra poco su Radio Club.
2: Lost frequencies. Like I love you.

0: RM News.
1: Parliamo dell'episodio avvenuto a Londra, dove un attivista ha interrotto un evento sull'intelligenza artificiale chiedendo una moratoria sui data center e più voce per le persone comuni. Il gruppo Pull the Plug denuncia rischi e mancanza di controllo, mentre parte del pubblico ha condiviso le preoccupazioni. Altri partecipanti, invece, hanno difeso lo sviluppo dell'IA, sottolineando opportunità e innovazione.
2: Parliamo di un caso che ha scosso profondamente Torino. Un giovane adulto di origine egiziana ha confessato di aver abusato di un minorenne. L'indagine ricostruisce gli attimi precedenti ai fatti, compreso un video che mostra l'uomo mentre tenta di conquistare la fiducia della vittima. La comunità è scossa e divisa. C'è chi invoca pene più severe e chi esprime forte preoccupazione per la sicurezza dei minori.
1: Parliamo della rapina avvenuta in una gioielleria di un centro commerciale nell'Odigiano. I banditi sono stati ripresi dai passanti mentre fuggivano e le immagini interne mostrano la furia degli scassinatori. Un episodio che si aggiunge ai sempre più frequenti casi di microcriminalità, alimentando paura tra i cittadini. C'è chi chiede pene più severe e chi teme un peggioramento della sicurezza nei centri urbani.
0: FM News. Radio Club.
3: Radio Club.
4: Pascal Le Toblin. Friendships.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
1: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
2: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione e indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km, la dispersione in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Rossa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
2: Dopo Eni e IP anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
1: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
3: Sicuramente per i ragazzi più giovani è venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando. Credo che sia importante. Adesso bisogna continuare. Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club in Valle d'Aosta, l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Manishkin, the loneliest.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola...

0: Isola dei ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Club Rewind. Celestial. Blackbird.

0: FM News.
1: La mattina porta qualche velatura, ma il clima rimane stabile e sorprendentemente dolce. Nel pomeriggio la luce torna protagonista, chiara e gentile, come un invito a godersi ciò che resta dell'estate. Una giornata che accompagna senza fretta, perfetta per un pranzo fuori, anche veloce ma con vista.
2: Radio Club.
3: Oliver Tree, Robin Scholz, Miss You.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: The Ramona Flowers, Up All Night.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa baguette è quell'accessorio che non stanca mai, un vero scudo che risolve ogni dubbio legato agli abbinamenti. Questo oggetto riconoscibile, nato per essere portato sotto il braccio, è diventato nel tempo un pilastro imprescindibile per l'eleganza femminile di tutti i giorni. Scegliere questo gioiello significa scommettere su un'immagine forte, unendo un'assoluta comodità a quel tocco di malizia che valorizza chiunque in qualsiasi situazione. Un tempo la borsetta rettangolare era vista solo come vezzo serale o al massimo un dettaglio adatto alle occasioni più esclusive. Oggi lo scenario è del tutto evoluto. I creatori di moda sono riusciti a stravolgere questo simbolo intramontabile proponendo tessuti di ogni genere e finiture più elaborate. Il modello compatto non è più relegato agli eventi di gala, ma diventa il protagonista di insiemi molto raffinati, ideali anche per un caffè pomeridiano o una passeggiata in centro. La chiave del suo enorme successo sta nella versatilità dei materiali e nelle diverse cromie che si adattano benissimo a ogni stagione. Le tinte chiare regalano subito una sensazione di vivacità e freschezza, mentre le colorazioni scure offrono un aspetto più rigoroso e sofisticato. Si va dalle sagome morbide, perfette da infilare in spalla sopra un cappotto, fino alle forme più rigide e geometriche da stringere saldamente tra le mani. Ogni declinazione possiede un'anima davvero singolare. Per sfoggiarla al meglio bastano pochissime accortezze, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. L'opzione azzeccata è sfruttarla senza pensieri, accostandola a un abito in seta scivolata o dei pantaloni sartoriali. Delle scarpe basse in cuoio o una sciarpa annodata con cura bastano e avanzano per completare la figura. Riguardo ai materiali c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal tessuto cangiante alla pelle martellata si trova la variante giusta. In una realtà in cui mode vanno e vengono alla velocità della luce, questa borsa storica resta una certezza incrollabile cui affidarsi a occhi chiusi. È la via più semplice e genuina per risultare eleganti senza sembrare troppo impostate. In fin dei conti, scegliere una bella borsa baguette e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre a proprio agio, mutando un abbigliamento essenziale in una vera dimostrazione di carattere e gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della neurologa italiana, premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Radio Club.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida. Young Music, Young People, Radio Club.
3: Enzo Saccone, Pappa Peo.

0: FM News. Ben trovati dalla redazione.
1: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10:45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
0: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
1: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
0: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana, lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
1: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
0: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi è più Esposito, il migliore di sempre, con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
2: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club.
5: Fletcher, Girls, Girls, Girls.

0: FM News.
1: Parliamo di mobilità e trasporto pubblico. Al centro del forum mobilità di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta. L'associazione ha ribadito che solo un trasporto pubblico locale efficace e accessibile può garantire un futuro sostenibile, denunciando le disparità territoriali e la dipendenza dall'auto privata. Presentati studi, progetti e testimonianze, mentre Legambiente chiede investimenti su ferro e gomma per una mobilità davvero universale.
2: Ed ora parliamo del progetto che unisce alpinismo, ambiente e parità di genere al Parco Nazionale Gran Paradiso. Giovedì a Ceresole Reale si terrà la serata conclusiva del percorso delle tre giovani alpiniste pakistane, ospiti in Italia per una formazione tra montagna, tutela ambientale e autonomia femminile. In programma la presentazione del film Girls in Action, testimonianza di un progetto che usa l'alpinismo come strumento di libertà.
1: Parliamo di un nuovo studio di Transport e Environment sulle scie di condensazione degli aerei. Secondo la ricerca, ridurre le contrails potrebbe ritardare di 10 anni il riscaldamento climatico causato dall'aviazione. Nel 2019 solo il 3% dei voli ha generato l'80% dell'impatto. Transport e Environment chiede misure mirate su rotte e orari, definendo la riduzione delle scie uno degli interventi più semplici ed efficaci per la decarbonizzazione del settore.
0: FM News.
3: Radio Club. People just wanna have fun.
4: Fred De Palma, feature Anita Paloma.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Kygo, Ava Max, Whatever.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 13 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RFM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
1: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
2: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
1: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
1: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Young Music. Young People. Radio Club.
3: Europe. The Final Countdown. Happy New Year.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDA
2: Lab Rewind. Bob Sinclair, Cool Summer.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Ann Lee, Two Times.

0: Tu la pensi? Noi la suoniamo! Radio Club!
1: Sono le 14 e 2 minuti!
2: Attenzione amici della radio! Con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice e scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
0: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
2: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
0: Secondo i tifosi turchi, invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità: non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
0: E nella stessa giornata di Nations League, la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina ed Hurkacz, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Club Rewind. Club Rewind.
5: Lizzo, love in real life.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Winklemoot, Sun Goes Down.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
3: To me up.
4: Fleetwood Mac, Little Lies.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
1: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
2: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
1: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
2: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
1: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.
4: Damiano David, born with a broken heart.

0: regionale.
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: Cida, cida!
3: People just wanna have fun. Radio Club.
4: Tony FF MIMU.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida, cida. FM News.
3: Parliamo dell'episodio avvenuto a Londra, dove un attivista ha interrotto un evento sull'intelligenza artificiale chiedendo una moratoria sui data center e più voce per le persone comuni. Il gruppo Pull the Plug denuncia rischi e mancanza di controllo, mentre parte del pubblico ha condiviso le preoccupazioni. Altri partecipanti, invece, hanno difeso lo sviluppo dell'IA, sottolineando opportunità e innovazione.
4: Parliamo di un caso che ha scosso profondamente Torino. Un giovane adulto di origine egiziana ha confessato di aver abusato di un minorenne. L'indagine ricostruisce gli attimi precedenti ai fatti, compreso un video che mostra l'uomo mentre tenta di conquistare la fiducia della vittima. La comunità è scossa e divisa. C'è chi invoca pene più severe e chi esprime forte preoccupazione per la sicurezza dei minori.
3: Parliamo della rapina avvenuta in una gioielleria di un centro commerciale nell'Lodigiano. I banditi sono stati ripresi dai passanti mentre fuggivano e le immagini interne mostrano la furia degli scassinatori. Un episodio che si aggiunge ai sempre più frequenti casi di microcriminalità, alimentando paura tra i cittadini. C'è chi chiede pene più severe e chi teme un peggioramento della sicurezza nei centri urbani.
2: FM News.
5: Radio Club, people just wanna have fun.
6: Turn me up.
7: DK Productions, Sex on Fire.

0: la musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 15 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: CIDA! Radio Club.
3: Radio Club.
4: Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd, K-pop.
5: Swear

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
1: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cautela, anche se rimangono sotto indagine.
2: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran la guerra con Washington.
1: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo the Track.
5: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Time. Relationships.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club.
12: Tom Grennan, how does it feel?

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è

0: risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Tra poco su Radio Club.
2: Rita Ora, praising you.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida.
3: Radio Club, Young Music, Young People.
4: 666 Alarma.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371.
1: 351-851-2371.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FIGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnali di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Club Rewind. Nelly Furtado? Honestly.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
1: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025, nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
2: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
1: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro. Ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
4: Lumix. Jordan Rice. Fireflies.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Frankie Goes to Hollywood. The Power.

0: right. Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Hush 1979. Feet. Jalja. Midnight.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club è Young Music, Young People.
3: Young Music, Young People.
2: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
4: Emma, io sono bella.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Nations League, l'Italia parte male al debutto con il Belgio, lo 0-2 casalingo è comunque una speranza ed un dovere a fare meglio contro la Turchia, gara dalla quale si potrebbero trarre le prime conclusioni di classifica. Intanto le altre gare, spettacolo tra Inghilterra e Spagna, il 3-2 finale per gli iberici arriva al termine di 90 minuti senza pause da una parte e dall'altra. Cade la Germania, 1-0 contro la Grecia, bene l'Olanda, 2-1 alla Serbia. Il Portogallo si aggiudica la sfida con la Norvegia, 2-1 il risultato finale, grazie anche al gol di Gonzalo Ramos. Serie A, l'Atalanta annuncia il prolungamento fino al 2031 del contratto di Giorgio Scalvini, un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente. Questo è quanto si legge nel comunicato del club bergamasco, che poi chiosa. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni personali e di squadra. Cambiamo argomento, Formula 1, Baku vince Russell al termine di una gara dove succede di tutto, ma questa volta la rimonta di Antonelli, partito dalla 16ª posizione, si ferma alla 5ª. Russell è seguito sul podio da Verstappen e Hajar. Ferrari, 4º Leclerc e 6º Hamilton. Classifica generale, Antonelli 302 punti, Russell 236, Hamilton 199. Prossimo appuntamento in Bahrain il 4 ottobre, giornata in cui si correrà anche il motomondiale in Giappone. Superbike, a 14 anni dall'ultimo trionfo azzurro, quello di Max Biaggi sull'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo, ovvero Nicola Bulega, il quale suggella a Cremona una stagione da dominatore con 26 vittorie su 30 fino ad ora, con la Ducati Panigale V4R. E chiudiamo con il basket, Serie A, prima giornata di campionato, vincono all'esordio Milano 83-79 su Trieste e Virtus Bologna 90-69 su Varese. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Radio Club.
3: Sophie Tucker, Kahlo, Woof.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Peggy Goo. Na na na.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
2: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
1: 30 anni di carcere, quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee, invece, domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
2: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
1: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Più musica e più divertimento. Radio Club.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati tre uomini e non l'Egitto.
4: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
3: Botta risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
4: Lo Stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
3: Calciomercato. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
2: Radio Club, Radio Club.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: FM News.
1: Parliamo di mobilità e trasporto pubblico. Al centro del Forum Mobilità di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta. L'associazione ha ribadito che solo un trasporto pubblico locale efficace e accessibile può garantire un futuro sostenibile, denunciando le disparità territoriali e la dipendenza dall'auto privata. Presentati studi, progetti e testimonianze, mentre Legambiente chiede investimenti su ferro e gomma per una mobilità davvero universale.
2: Ed ora parliamo del progetto che unisce alpinismo, ambiente e parità di genere al Parco Nazionale Gran Paradiso. Giovedì a Ceresole Reale si terrà la serata conclusiva del percorso delle tre giovani alpiniste pakistane, ospiti in Italia per una formazione tra montagna, tutela ambientale e autonomia femminile. In programma la presentazione del film Girls in Action, testimonianza di un progetto che usa l'alpinismo come strumento di libertà.
1: Parliamo di un nuovo studio di Transport e Environment sulle scie di condensazione degli aerei. Secondo la ricerca, ridurre le contrails potrebbe ritardare di 10 anni il riscaldamento climatico causato dall'aviazione. Nel 2019 solo il 3% dei voli ha generato l'80% dell'impatto. Transport e Environment chiede misure mirate su rotte e orari, definendo la riduzione delle scie uno degli interventi più semplici ed efficaci per la decarbonizzazione del settore.
0: FM News.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Radio Club.
5: Deep Purple vs. KVSH. Smoke, Sicko, Water.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta. Radio

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera la nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnali di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione, iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance, con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Club, Radio Club. Young Music, Young People.
2: Steffi DeCicco, Day and Night.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
1: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, e quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
1: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
2: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita.
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club.
12: Stars on 45. Stars on

0: mercoledì 30 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Il 10% della popolazione mondiale con i consumi più elevati è responsabile di una quota enorme dell'impatto ambientale globale, contribuendo in modo sproporzionato alla crisi climatica e alla perdita di biodiversità. I danni ambientali associati ai consumi di questa fascia più abbiente raggiungono infatti un valore economico fino a 5,7 mila miliardi di dollari l'anno. A incidere maggiormente sono gli stili di vita ad alta intensità di risorse, viaggi frequenti, consumi energetici elevati, acquisti di beni ad alto impatto e una maggiore impronta legata all'alimentazione e alla mobilità. La crisi ambientale non è distribuita in modo uniforme. Una minoranza della popolazione contribuisce in modo molto più significativo alle emissioni e alla pressione sugli ecosistemi. Inquinamento. Dalle spiagge più frequentate alle coste più remote del pianeta, la plastica continua ad essere uno dei principali nemici degli ecosistemi marini. Uno studio coordinato dall'Università di Plymouth ha realizzato una delle prime mappe globali dei rifiuti costieri, analizzando la distribuzione dei materiali abbandonati e la loro origine. Il risultato è che tra i rifiuti più diffusi ci sono soprattutto gli imballaggi alimentari, bottiglie, tappi, sacchetti in plastica, prodotti legati quasi sempre al consumo quotidiano e al monouso. E a proposito di rifiuti, a Pechino la differenziata cambia approccio. Invece di chiedere ai cittadini di separare carta, plastica, vetro e altri materiali, la città sperimenta un sistema basato su un unico grande cassonetto per tutti i rifiuti, affidando la separazione a impianti tecnologici avanzati. L'obiettivo è semplificare il conferimento per i cittadini e aumentare così l'efficienza del riciclo, perché è un modello che punta a ridurre gli errori e a recuperare più risorse. Animali. Il rapporto tra cane e persone è da sempre considerato uno dei legami più profondi tra specie diverse e ora la scienza prova a misurarne l'intensità. Un nuovo approccio di ricerca punta a valutare quanto sia forte l'attaccamento del cane verso il proprio umano. Gli studiosi si sono basati su test ispirati alla Strange Situation, un metodo nato per analizzare il legame tra bimbi e genitori e poi adattato agli animali. L'esperimento osserva come il cane reagisce alla separazione, alla presenza di uno sconosciuto o al ritorno del proprietario, valutando segnali come la ricerca di vicinanza, la capacità di sentirsi al sicuro e il desiderio di stabilire un contatto. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Radio Club, Taylor Swift, Fortnite.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento delle enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
1: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
1: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
2: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the track.
0: Lab Rewind.
4: Gracie Abrams. That's so true.

0: Radio Club.
1: Sebastian Yatra, John Legend, Tacones Rojos.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 21 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Elettra Lamborghini, Fit Shade. Dire, fare, baciare.

0: Move your body, your legs a bit.
1: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
2: Sono le 22 e 7 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Shahram Tabi, PATT.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Club Rewind.
1: R3 Hab, Sophie, and the Giants. All night.

0: like this.
1: Radio Club.
2: Jonas Brothers. Waffle House.

0: La tua musica, il tuo ritmo, è Radio Club.
1: È 1:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: È 1:59.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.